spese vecchie o il trone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi

0: Das ist Radio Grischa am Dienstag, 4. August, 12 Minuten ab die 9 Uhr.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
0: Diese Woche in der Minutes Romanches ist der Ricardo Martins unser Gast. Zusammen mit unserem Moderator Lucas Battista hören wir heute, wie der Alltag als Grenzwächter wirklich aussieht und wie das für ihn alles angefangen hat.
2: Allegra e bon di. Bienvenue in les Minutes Romanches. Es ist just un de quels mais in ua chapgera liet wo in vacanzas. Quest bada naturel manch fitch sulas vias, cuna duna colonnas infernelas. Cicia o allura eir una pruna lavur su nerels guardias del confin. Quels cestem controller cicia vo ora però impustut que ci ven eint in la Svizzera. Quist defna in les Minutes Romanches ninza a cun conoscer Ricardo Martins. El oriunt dal Portugal, aber crescia su a Pontraginia. Ans raquinta scucides esser un guardia del confin. Con vus, Ricardo.
3: Allegra, son Ricardo Argente Martins, de 31 ans, e son da Pontraginia. Mies genitori son rivos in Svizzera vers la mitet als ans 80 e son lur restos in Svizzera da più scu 30 ans. E uessa son ed arciò tornos in lur patria ed eia son naturalmente resto, perché la Svizzera è svantata mia patria e resterò er mia patria. A Ceso discorrivens naturalmente ad unel portugais, ma ed è gie la fortuna c'è curcevev duas o trais ans nos vagins da Cesa ci aveva nerdo a soffanza in mia tete, adesso scrivono il romanzo e allora cominciò ad imprendere la lingua. Ma erano altri vagini che erano originali della Val Bregiaglia e con essi allo stesso momento cominciò a discorrere l'italiano, quindi sto un po' in causa all'inizio, ma ai. E curcia sunita scolina savavi già la lingua romancia grazie a questa famiglia ci disse davanti della mia seconda famiglia e in sé grazie ad el sono arrivò al punto che sono usa hai Elsa è madrina giudofic per mia vita e sono fitch content da poter avergi la fortuna da conoscere ad els hai più tardi dai fatto la scuola a Pontresigna zieva la scuola elementare dai fatto il giarsonè di scuvenitur pro il grobo sport a Pontresigna e vers l'anno 2012 amde allora naturalizzò in Svizzera in questo caso grazie al comune al Cusai, al Burgais da Pontresigna ci abbiamo accolto e hai più tardi allora da cominciò o poteva cominciare la scolazione scoguardia da confine
1: Las Minutas Romances

0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
1: Grenzen sind viel mehr als einfach eine Linie auf einer Karte. Hinter jedem Tag im Dienst von einem Grenzwächter stecken neue Situationen, Entscheidungen und Begegnungen mit Menschen aus der ganzen Welt. Diese Woche bei den Minutes Romanches ist Ricardo Martins unser Gast. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista erfahren wir heute, wie der Alltag als Grenzwächter wirklich aussieht und wie für ihn alles angefangen hat.
2: Allegra e bon di. Bienvenue in les minutes rumänches. Es ist just ein de quels mais in nur chabgera liet wo in vacanzas. Quest bada naturell manch fitch sur les vias, cuna duna colonnas infernelas. Cicia o allura eir una pruna lavur su neres guardias del confin. Quels chestem controller cicia vo ora però impustut que ci ven eint in la Svizzera. Quist defna in les minutes rumänches ninza a cun Nuoscher Ricardo Martins. El oriund dal Portugal, aber crescia su a Pontresina. Ansra quinta scucides esser un guardia del confin. Con vus, Ricardo.
3: Allegra, son Ricardo Argente Martins, de 31 anni e son da Pontresina. Mies genitori son rivos in Svizzera vers la mitte dels anni 80 e son lur restos in Svizzera da più scu 30 anni. E ossa son i da ciotornos in lur patria ed eia son naturalmente resto, perché la Svizzera è stvantede mia patria e resterò er mia patria. A ceso discorrivens naturalmente ad un il portugais, ma è da gie la fortuna c'è curce veif duas o trais anni nos vagins Cesa ci aveva nerdo a soffanza in mia età ed essi scrivono il romanzo e allora cominciò ad imprendere la lingua. Ma erano altri vagini che erano originali della Val Bregiaglia e con essi allo stesso momento cominciò a discorrere l'italiano, quindi sto un po' in causa all'inizio, ma ai. E curcia sunita scolina savavi già la lingua romancia grazie a questa famiglia ci disse davanti della mia seconda famiglia e in sé grazie a del sono arrivò al punto ci sono usa hai Elsa è ma di una giudofic per la mia vita e sono fic content da poter avergi la fortuna da conoscere ad els hai più tardi dai fatto la scuola a Pontresina zieva la scuola elementare dai fatto il giarsone di scuvenitur pro il grobo sport a Pontresina e vers l'anno 2012 andè allora naturalizzò in Svizzera in questo caso grazie al comune al Cusal Burgais da Pontresina ci ha accolto e hai più tardi allora cominciò o poteva cominciare la scolazione scoguardia da confine
1: Minutas Romances freue auch immer zum Nachlosen auf radiogrischa.ch/sendungen
0: Las Minutas Romances

un'anglia dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza.